fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

suite. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casa Andrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: contatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza!

Sandra Amoroso su Radio Kiss Kiss Italia. Apriamo la parentesi mondiali perché siamo alle battute finali. Questa sera grande attesa per Francia-Spagna alle ore 21 e poi aspettando la partita di domani Inghilterra-Argentina per capire chi saranno le due protagoniste della finale, del momento conclusivo, insomma, di questo lungo mondiale che ci ha regalato tante cose e di cui tra i vari protagonisti sicuramente non possiamo evitare il nome di Haaland. Lo abbiamo fatto spesso, l'abbiamo fatto per diversi motivi, il suo nome, che è stato cognome per la verità, dato come nome a tanti bambini nati in Perù, ce lo siamo raccontati l'altro giorno. Adesso c'è questa immagine bizzarra di lui che torna a casa, torna in Norvegia con un procione imbalsamato sotto le braccia mentre beve credo la vodka, non ricordo. In ogni caso è una cosa legale, nel senso l'acquisto di questo di questo oggetto è quel souvenir che ti porti dalle vacanze, che poi quando lo guardi a casa riguardandolo dici non lo so, mi sembrava più bello, mi aveva convinto di più. Cosa però curiosa e particolare, questa immagine ha fatto schizzare le vendite di cadaveri, di animali, come li vuoi chiamare, in tutto il mondo. Noi sempre grande personalità, basta che uno faccia una cosa, noi tutti a correre avanti.

Senti come suona bene questa canzone di Pino Daniele, Resta Resta con me, guardando le immagini che ci arrivano da un'amica, un amico, non c'è la firma, mannaggia, dall'isolotto di San Martino, bellezza al degrado. Buona giornata, buon lavoro e buona giornata di mare a te.

0: domenica.
1: Safe su Radio Kiss Italia, buona domenica e magari buon martedì, benvenuti insieme per la prossima ora, ricordando Peppino Di Capri, perché è di queste ore la notizia di un procedimento, di un iter che ha avviato l'isola di Capri, e per la verità il sindaco Paolo Falco, tutta l'amministrazione comunale, di avviare che cosa? La procedura per fare in modo di intitolare a Peppino Di Capri una piazza e anche un premio annuale. È una cosa abbastanza insolita, nel senso che solitamente bisognerebbero che siano trascorsi 10 anni dalla morte del personaggio per passare poi ad un riconoscimento del genere, però come tutte le leggi, fatta la legge trova il cavillo, com'è la faccenda. Insomma, si può ridurre questo periodo chiedendo presentando un'istanza al prefetto che esamina l'urgenza di questo tipo di iniziativa. Chiaramente è un segno di gratitudine di Capri, dell'isola, che riconosce a questo illustre figlio, leggo testualmente, che con il suo straordinario talento ha fatto conoscere e amare Capri in Italia e nel mondo. E la commozione continua ancora tanto, soprattutto sull'isola, nel giorno dei funerali che ci sono stati domenica, se non sbaglio, la sua musica risuonava per tutta l'isola. Aurelio De Laurentiis, se non mi aspettavo, ha non soltanto espresso parole di grande amore per l'artista, ma anche commozione, vere e proprie lacrime del presidente, così come tutti quelli che erano presenti in quel momento. Vedremo, la cosa sicuramente si farà a breve. Amarcord in pausa pranzo con noi, anche Sara Toscana.

Sara Toscano su Radio Kiss Kiss Italia, benvenuti, buona pausa pranzo. E beh, le ragazze sono belle, sono tante, a volte vengono infastidite, diciamolo, in arrivo i Neri per Caso.

0: Cabana su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi. Ciao Roberto, buona pausa pranzo insieme fino alle 15. Se vi va, anche oggi consegniamo una bella sorpresa, una dedica alla radio. Chi è che volete sorprendere? L'appuntamento, lo spazio è qui aperto per voi, disponibile. Basta prenotarsi scrivendoci al nostro numero, il 347 49 00 29. Abbiamo bisogno di un po' di informazioni chiaramente per consegnare questa dedica. Come si chiama la persona, il destinatario, il nome e il numero di telefono, qual è il messaggio che volete arrivi a questa persona che verrà letto in onda e qual è una canzone della musica italiana che vi va di dedicare. Come sempre vi ricordiamo, lasciatevi ispirare anche dalla musica che ascoltate ogni giorno su Radio Kiss Kiss Italia. Detto questo, per oggi o per i prossimi giorni l'appuntamento si rinnova ogni giorno alle 14:40. Se siete pronti vi ridò il numero, vi aspettiamo al 347 49 00 29.
1: Cosa è normale per te? Oggi

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299€, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599€, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da €75 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €6.570. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito €10.903. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
8: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
9: Autoscala, guida il tuo futuro.
10: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
11: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
12: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
13: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Super avvento d'estate.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E allora Pippo, ma che fai? Ma che mi combini? Questa canzone di Zucchero è del 1987 ed è un po' biografica, autobiografica, scritta a quattro mani con Vasco Rossi. Racconta la storia di un amico che forse proprio amico non è, perché ci prova con la donna di Zucchero.

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene!
0: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

e Chiara Solo Mai su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di truffe, ha segnalata un'altra un nostro amico che ci ha scritto al 347 49 00 29. Si chiama Stefano e dice: buongiorno, proprio ieri appena tornato da lavoro ricevo un sms post info che diceva: siamo in attesa dell'approvazione in app per il pagamento di 650 euro, si prega di contattare il numero che adesso non ricordo, e ci provano sempre. Sì, è vero, abbiamo detto che ce ne sono varie di truffe, questa è un'altra, insomma l'elenco è veramente lunghissimo. Purtroppo sotto questo sole non conviene pedalare, però noi questa canzone mette sempre tanta allegria. Francesco Baccini e Ladri di biciclette su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: Wow.
1: Ancora? No, abbiamo finito. Un'ora Joliet su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. E noi di ore a disposizione ne abbiamo ancora due. Viaggiamo verso la fine di questa prima parte di Italia sì, Italia no. C'è anche Vasco Rossi con Buoni o Cattivi.

0: Ogni tanto. Ogni tanto si spegne. Ci risentiamo tra poco dopo Mr. Rain e Clara.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, con questa ondata di caldo che continua ad attanagliare l'Italia e continuano ad aumentare le città con il bollino rosso. Quello che potremmo agitare sono i ventagli, ma ormai fa talmente caldo che siamo stanchi di agitare anche quelli. Allora i mini ventilatori sono diventati la mania dell'estate 2026, in questa estate veramente da record. E a chi non è capitato di incrociare in strada qualcuno che provava a combattere il caldo con un ventilatore portatile? Io ce li ho, ce l'ho un paio, uno manuale che lo premi e girano così le mini palette, e poi c'è un altro ricaricabile praticamente che si può caricare appunto con un normale caricatore, perché è pratico, silenzioso e funzionale, quindi è un accessorio che è diventato proprio il master dell'estate 2026, quando non si ha neppure la forza di sventolarsi con il classico ventaglio. E lo confermano anche le star, prime tra tutte Kate Middleton e la regina Camilla, che si sono mostrate tra gli spalti di Wimbledon mentre si ventilavano con il mini ventilatore puntato sul viso, si rinfrescavano. Quindi perfetto per essere infilato in borsa, perché le dimensioni sono ridotte, è l'alleato ideale durante i viaggi sui mezzi pubblici, durante le cerimonie all'aperto organizzate prima del tramonto, semplicemente durante le passeggiate in centro città. Adesso diciamo le cose sono cambiate rispetto a quando era un accessorio low cost, e ce ne sono alcuni di ultima generazione. E comunque, insomma, voi cosa usate? Il mini ventilatore oppure il ventaglio? Io sono passata al mini ventilatore, anche perché poi i ventagli non so perché li perdo sempre. Adesso Annalisa, ragazza sola.

Danza Sola su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Abbiamo parlato del boom di questi mini ventilatori, come sempre però ci sono i pro e i contro, perché parliamo comunque di un accessorio di plastica. Vabbè, li dovrebbero inventare, diciamo, in un altro materiale, chissà, prima o poi accadrà. Però c'è da dire che anche tanti ventagli sono in plastica e vengono venduti a prezzi bassi, così come i mini ventilatori. Comunque fa caldo, insomma, bisogna in qualche modo rinfrescarsi. Frankie Energy MC con un capolavoro della musica italiana, Quelli che ben pensano, dal 1997.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Non basta il caldo a creare disagio, ci si mettono anche gli scioperi. Ci sarà un doppio sciopero nazionale con lo stop di aerei e treni rispettivamente il 21, 23 e 24 luglio prossimi. L'Italia infatti la prossima settimana sarà investita da diverse proteste che riguardano tanto il settore aereo quanto quello ferroviario, ma anche quello navale. Quindi facciamo recap: martedì prossimo si fermano diverse società di alcuni aeroporti e i lavoratori di una compagnia low cost, mentre il giovedì e venerdì successivo protesta nazionale di tutto il settore ferroviario che è stata indetta dai sindacati. E vabbè, quindi insomma bisogna un po' informarsi. Per quanto riguarda le navi, ci sarà uno stop dei lavoratori sempre di una compagnia specifica, in questo caso parliamo del 22 e del 23 luglio. Bisogna organizzarsi assolutamente. 347 49 00 29, scriveteci tramite WhatsApp se vi va, per raccontarci il vostro pomeriggio, semplicemente dirci cosa state facendo, lasciarci un saluto, fateci sentire anche la vostra voce, come sempre l'invito è anche quello. Tiro Mancino per me è importante su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, €299, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, €599, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Il treno delle 8 è in partenza dal binario 1. I signori viaggiatori sono pregati di salire a bordo.
8: Ida Di Martino e Radio Kiss Italia vi danno il benvenuto a bordo del treno delle 8. Ricordiamo ai signori passeggeri che il nostro treno vi accompagna a destinazione con tanta buona musica e notizie. È disponibile anche il servizio Freschi di Stampa, il nostro angolo lettura con libri in regalo esclusivamente per voi.
9: Il treno delle 8 parte dal lunedì al sabato dalle 8 alle 10 sui binari di Radio Kiss Kiss Italia.
10: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
11: Perdere il lavoro quando si fa sera, quando tre capelli un po' d'argento li colora. Rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire.
10: Più notizie, più musica, più emozioni.

0: strano per qui sto sotto di te.
1: Paranai veleno.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Un celebre brano portato al successo da Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo nel 1984, che ruota attorno al coraggio, anche la resilienza femminile e la capacità di rinascere emotivamente dopo una delusione d'amore. Come si cambia?

Elettra Lamborghini. Su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, 16:36, state ascoltando Italia sì, Italia no. Siamo poco oltre la metà del percorso. Saluto Ciuccio che ogni tanto, anzi spesso, ci scrive dal Messico. Un abbraccio.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Kiss Kiss Italia.
4: Kiss Kiss Italia.
5: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

sicuramente ha vinto Tiziano Ferro, in questo caso l'abbiamo ascoltato con J-Ax, ha vinto perché il suo tour ha riscosso veramente un grande successo di pubblico, lo ha chiuso un paio di giorni fa in un gremito stadio a Messina dove c'erano 35.000 persone ad assistere alla chiusura di questo tour che ha ripercorso tutte le tappe della sua lunga carriera celebrando i 25 anni dal suo perdono. Lui ha aperto così il concerto dicendo: buonasera Messina, buonasera Sicilia, qui chiudo il mio tour e questo è il posto più giusto per chiudere il mio tour, qui c'è tutto, questa è stata la mia prima data sold out di questo tour, che vi devo dire di più, grazie e grazie di avermi dato fiducia. Lui ha messo in mostra tutti gli aspetti della sua arte, anche delle sue anime, e ha emozionato la Sicilia. E sul palco dello stadio Franco Scoglio di Messina c'erano tre megaschermi che si snodavano per oltre 60 metri di lunghezza e 12 metri di altezza, una pedana lunga 24 metri, quindi anche una bellissima scenografia, tante cose, insomma. Lui ha raccontato se stesso, si è messo a nudo con grande sincerità, si è anche emozionato e ha lanciato un bellissimo messaggio d'amore. Io credo nell'amore, perché amare non è un privilegio, è solo abilità, e ridere di ogni problema mentre chi odia trema, quindi ha citato anche una sua canzone. Michele Zarrillo, a proposito di amore, dal 1997 passa in questo pomeriggio con L'amore vuole amore, a seguire c'è Gaia con Bossa Nostra.

solo nostra. Bossa nostra Gaia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. 16:53 sta per concludersi anche questa seconda ora insieme. Prima però c'è Raff, salta più alto.

Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Tra poco, un pochissimo, un salto nella terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no. Ci risentiamo immediatamente dopo Rose Villain e la sua Fuorilegge. A tra poco!

Cliff, buona domenica su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, ancora buon martedì da tutti noi. È partita da poco la terza ed ultima ora di Italia sì, Italia no, con me Maria Silvia Malbone, Angelo Ozzella in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Parliamo di cani e gatti e di compleanni, perché in molte case il compleanno dei nostri amici a quattro zampe è diventato un appuntamento reale, cioè viene proprio segnato sul calendario come qualsiasi altra ricorrenza. Non sempre si tratta della nascita, la data di nascita effettiva, ma coincide con l'adozione, però il significato è quello, riconoscere l'animale come parte della famiglia. Maestro, lei lo festeggia il compleanno di Yuki? Sì, certamente. Comunque ci sono dei piccoli gesti, piccole celebrazioni domestiche, e organizzare un piccolo rito per il proprio animale racconta una forma di gratitudine, anche di attaccamento emotivo basato su cura, routine, condivisione di spazi e abitudini. Dal punto di vista psicologico questi gesti riflettono anche una maggiore propensione ad esprimere affetto e farlo in maniera visibile, tangibile. E cani e gatti chiaramente non lo comprendono questo concetto di compleanno, però ci sono degli stimoli a cui rispondono, per loro contano routine, sicurezza, interazione positiva più che la ricorrenza in sé. C'è un piccolo rischio, però ne parleremo. Voi, se siete proprietari di amici a quattro zampe, la fate questa piccola celebrazione oppure l'avete mai fatta? 347 49 00 029 per raccontarcelo tramite WhatsApp. Adesso Emma e Lazza, amore cane, però non nella sua accezione proprio positiva, diciamo.

situazione del 2023 nel pomeriggio di Italia sì, Italia no. Stiamo parlando di compleanni di cani, voi anche dei vostri gatti, voi li celebrate. E c'è la nostra amica Cia che dice: sempre fatta con Bea ed ora, ripeto, con Aeb. Marco Masini, ti vorrei.

Eccoci qua, Merck e Cremont con Serena Brancale in The Colors. Questa è Partenope, Serena Brancale. Abbiamo regalato anche i biglietti per il concerto di questa sera all'Arena Flegrea, che vi sono stati inviati, insomma, sono stati inviati a chi ha vinto, che è stato il più veloce. Stiamo parlando dei compleanni degli amici a quattro zampe, che è una cosa sicuramente molto molto bella, una piccola celebrazione. Chiaramente il cane o il gatto, non so, è il mio compleanno, però si organizzano delle cose per festeggiarlo, no? Un nuovo gioco, una passeggiata più lunga, insomma, gli animali leggono soprattutto il comportamento umano, non la dimensione simbolica dell'evento. Ed è una bella cosa, però attenzione, il compleanno dell'animale resta positivo finché rimane semplice e naturale. Quando diventa una competizione, una performance, anche una cosa che deve essere super instagrammabile, con tutta una serie di cose che chiaramente sono inutili, può trasformarsi in fonte di stress per il proprietario e per l'animale stesso. Quindi è importante evitare eccessi, cibi non adatti o situazioni che non rispettano il carattere dell'animale. Il valore del rito sta proprio nella cura concreta e rispettosa dei suoi bisogni, non della spettacolarizzazione. Ma questo vale per tutto, anche per gli esseri umani, insomma, quando le cose diventano eccessive soltanto per farle vedere, poi sono brutte, ecco. Mario Venuti ci accompagna verso una piccola pausa, questa

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi, quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
8: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.

0: Alfa, buon vento!
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Le illusioni e le fragilità dei rapporti amorosi adolescenziali paragonati ad una finzione cinematografica. Il titolo unisce fotoromanzo e romanza e critica un'idea d'amore stereotipato. Gianna Nannini dal 1984, fotoromanza.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

e dice abbiamo una rosa forte, ho giocatori che possono giocare sia con un sistema che con un altro, l'importante sono voglia ed entusiasmo. Quindi si presenta così il nuovo allenatore del Napoli, quindi chiuso il quadro della Serie A, ci sono tutti gli allenatori al posto giusto e adesso bisogna solamente cominciare, anche perché i ritiri ormai ci sono quasi tutti, siamo quasi al completo.

0: con il sovrano Unici su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, e continua il nostro viaggio nella musica italiana con la novità di Francesco Renga e Giusy Ferreri, Non dovresti.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: ultime notizie.
1: Ben ritrovati con l'informazione. Oggi alla Camera è iniziato l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio chiamati a votare circa 200 emendamenti. Restano ancora alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza era apparsa divisa soprattutto sulle preferenze. Ora però potrebbe essere stato raggiunto un accordo tra i partiti di governo. Forza Italia e Lega sarebbero orientate a sostenere l'emendamento di Fratelli d'Italia. Il Partito Democratico chiede invece il voto segreto sui passaggi più delicati. Elly Schlein attacca. La legge elettorale l'unica vera città della destra. Donald Trump cambia strategia, punta ora al controllo dello stretto di Hormuz. Il presidente americano annuncia una protezione a pagamento per le merci in transito. Gli Stati Uniti, scrive Trump su Truth, sono rimborsati nella misura del 20%, una svolta rispetto alla linea del libero passaggio sostenuta finora dalla Casa Bianca. Trump assicura che il petrolio scorre, lo stretto è aperto al traffico navale, resta però escluso l'Iran, contro il quale Washington annuncia un blocco navale totale. Lo so, guarderà le navi dirette o provenienti dai porti iraniani e anche le imbarcazioni che trasportano carichi direttamente collegati a Teheran. La cronaca: almeno 4 persone morte in un ascensore a causa di un grave incendio lampato in una torre nel centro di Bruxelles. L'edificio fa parte di un complesso residenziale recentemente ristrutturato. Altre persone risultano disperse. Le squadre di soccorso proseguono le ricerche. In mattinata un piccolo rogo era scoppiato al secondo piano dell'edificio. Le fiamme, inizialmente domate, si sarebbero poi propagate nel vano ascensore. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fantenza. Domani 7 le città con bollino rosso, giovedì saranno 15 interessati dal massimo livello di allerta. Entro venerdì previste temperature fino a 45 gradi in Sardegna, particolarmente colpite dal caldo estremo saranno le zone interne dell'isola. Emergenza acqua anche in Piemonte, dove il governatore Cirio ha chiesto aiuto. Caldo record e allarme incendi interessa tanto anche il resto dell'Europa. Lo sport: il tuo questa sera la prima semifinale dei mondiali 2026 a Dallas. Si affronta Francia e Spagna per conquistare il sonno nella finalissima, una sfida di grande fascia tra due delle principali protagoniste del calcio europeo. Il match è anche il remake del confronto disputato agli Euro del 2024. In quell'occasione furono gli spagnoli ad avere la meglio sui francesi. La Spagna conquistò così il passo per la finale della competizione continentale. Questa sera la Francia cerca la rivincita sul palcoscenico mondiale. Grande attesa a Dallas per una semifinale che promette spettacolo ed emozioni. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Italia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue un'ondata di calore sulle regioni centro-meridionali italiane. Anche nella giornata di mercoledì avremo infatti il dominio dell'alta pressione con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto elevate, massime quasi ovunque sopra i 35 gradi sulle aree interne pianeggianti, ma con punte anche intorno ai 40 in Sicilia e in Sardegna. Ventilazione debole di brezza sui settori costieri e marittimi, con mare generalmente poco mosso o quasi calmo. Al nord invece avremo il transito di qualche temporale in più che dai rilievi potrà estendersi anche alle pianure. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Viola su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la seconda parte insieme, ma il cielo è sempre più blu. Come Alessio Falanga, c'è il maestro Angelo Zella in regia. Mi viene un po' da ridere, perché quando c'è da mettersi d'accordo per cominciare una vacanza, allora ovviamente bisogna prenotare un po' di cose, quindi ci si siede a tavolino, si ragiona, si trova l'offerta, il volo in offerta soprattutto, che è quello che nella maggior parte dei casi costa un pochettino di più. E poi invece esiste un volo che collega Mumbai a New York, e signori, si tratta del volo aereo non privato, quindi è pubblico, tutti quanti potremmo acquistarlo, più caro della storia. Allora, pensate che non ci sono delle poltrone, ma ci sono delle suite all'interno. Allora, oltre al cameriere personale e alle lenzuola di lino italiano, quindi precisiamo questo, c'è anche una TV a 32 pollici, un bagno con doccia e un pranzo in stile Nouvelle Cuisine servito su vassoi da 24 carati. Ora ditemi tutto, va bene, poi vi dirò il prezzo, ma perché servire su vassoi 24 carati? Qual è il senso? Però vabbè, ci sta, ci sta. Se non fosse sufficiente, il prezzo comprende anche il trasporto in aeroporto con autista privato, il check-in riservato e la domestica personale. Ecco, tutto questo pacchetto alla modica cifra di $32,000. Ecco, solamente per fare il volo. Ora, stavamo ragionando qui in studio, io e il maestro Angelo Zella in regia. Io voglio viverci qui sopra, cioè non voglio scendere poi dal volo. Una volta che pago $32,000, ma io non voglio scendere più dal volo, voglio fare le vacanze sul volo, portatemi in giro per il mondo così. Non so voi cosa ne pensate al riguardo, ma personalmente, se potessi permettermi un viaggio del genere, ecco, io voglio dormirci più tempo, non voglio scendere poi a destinazione, anche perché una volta scesi e ho speso già $32,000, poi come ci sto nel posto esattamente?

0: Coez e Fra Quintale, che colpa ne ho, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Amici e amiche, come prosegue il vostro martedì sera? Se avete piacere, passate a trovarci al nostro numero WhatsApp 347 49 00029. Arriva Pino Daniele.
1: Se

0: Amore Elisa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di costi elevati, abbiamo parlato di questo volo che solamente un volo singolo costa $32,000. Ecco, parliamo anche di città più costose di questo 2026. Allora, per il quarto anno consecutivo la regina indiscussa è Singapore, la città più costosa al mondo per chi vuole mantenere uno stile di vita di lusso tra immobili di pregio, automobili e servizi esclusivi. Ma in questa classifica c'è l'Italia, però c'è un qualcosa di positivo, perché c'è solo una città nelle prime 10 ed è Milano al nono posto. Quindi diciamo che l'Italia non compare tantissimo in questa classifica tra le città più costose al mondo. Nella top 3 abbiamo detto primo posto indiscusso per Singapore, seguita da Zurigo, terzo posto per Monaco. Quindi diciamo che dobbiamo ritenerci leggermente fortunati che c'è solamente una città presente in questa classifica.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
7: Sotto costo di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Autoscala, guida il tuo futuro.
9: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: ultimo acquario.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un capolavoro di Claudio Baglioni che è una profonda riflessione sulla nostalgia e sulla elaborazione della fine di un amore. Siamo nel 1978 per i bellissimi. E tu come stai?

0: L'energia di J-Ax, IPIO, però anche no, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Torniamo indietro di qualche anno con la coppia Fedez e Francesca Michelin con Magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti essere.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

da Alessio, Nudi Spiet su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di sport perché questa sera si riparte con il Mondiale 2026, comincia la prima semifinale, e che semifinale, parliamo di Francia-Spagna. Kylian Mbappé affronterà Lamine Yamal, ma ci saranno tantissimi altri campioni in campo, ovviamente la lista è veramente tanto lunga. L'altra semifinale ci sarà domani alle 21, altra super semifinale, Inghilterra-Argentina, con Leo Messi che vuole assolutamente conquistare il suo secondo mondiale della carriera, prima poi magari ovviamente di chiudere, perché diciamo che è arrivato più o meno anche il momento, a discapito di tanti fan che vorrebbero che non finisse mai la sua storia calcistica. Ma una protagonista indiscussa della finale che si terrà domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium sarà la nostra Laura Pausini, che canterà insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger per uno spettacolo che anticiperà appunto la finalissima del torneo. Proprio la stessa Laura Pausini ha parlato sui social e dice: che emozione, si parte per New York. Un anno fa Robbie Williams mi ha invitato a unirmi a lui per cantare Desiree, il primo inno ufficiale della FIFA, ed è stato un vero onore condividere questa canzone con un artista così iconico. Quindi anche un pezzettino d'Italia con la nostra Laura Pausini nella finale del Mondiale 2026. La ascoltiamo, Laura Pausini, La mia risposta.